0: Jesus di what?
1: Oh.
0: Jesus di what?
1: Jinidi.
0: And it does what so? But Jesus di. And your man call you, but Jesus di.
1: Jinidi.
0: Sure. And your man make.